Hemos escuchado algo de María Giovanna Kerkig en esa cantone Zente Contenta. Finzas proie amor finido. Ringrazio tutti os que han ascoltato la trasmissione Finzas a Savine e bordau appuntamento a domenica chienidi dai sasotto a sanno e mesa. Bollasso in compagnia di Massimo Pitalis, Antonio Mastio e Alessandro Magrini che in caddos in festa. Bosamento che poi arriva da Gioccara che suo programma per sus intenditore della musica rock, Woman in Rock. Grazie e buona serata a tutti.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

stare soli, non dicevamo una parola. Scattavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è. Trovi sempre un motivo per sorprenderti.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. Ci colleghiamo ora con Giuseppe Cesena per il programma Non è mai troppo presto. Buon ascolto!

chiamo Beatrice e anch'io ascolto e faccio ascoltare Disability International Radio.

0: Ed eccoci, eccoci qua, buongiorno, buongiorno, è lunedì, l'ultimo lunedì di giugno, sì, perché oggi è il 29 giugno, San Paolo e Pietro, buongiorno, siamo in diretta, almeno i santi quando sono proprio quelli santi importanti li ricordiamo. E allora a tutti i Paoli, a tutte le Paole, a tutte le Pietre, so bello ti tirano le pietre, ti tirano i pietri, buongiorno, buongiorno ai Pierpaoli, ai Paolo Pietro, e siamo qui in diretta quando sono le 4:33 e 52 secondi, e come al solito avremo una ricca mattinata con le solite nostre rubriche. Inizieremo tra un po' con il saluto delle radio, quindi prendiamo il saluto delle radio, quelle manuali che ancora non abbiamo registrato, e quindi salutiamo Radio Blinco Blanco Atri, e poi salutiamo anche Radio Teramo, replica alle 7:30, insieme anche a Teleterme Vigliatore TV, anche questa manda la replica alle 7:30, e poi Radio Mare Italia che invece è in diretta con noi. Le altre radio le facciamo salutare alla nostra Angela, eccole qua, il saluto delle radio, e torneremo subito dopo con un brano e poi partiremo con Marco Roma, visto che volete sapere sempre il sommario. Poi avremo un ballo di Beppe, avremo qualcuno che si presenta, e poi alle 5:15 chiameremo i nostri interlocutori del lunedì, e alle 6 avremo qualcuno che si presenta, avremo le notizie da qualche comune, e poi la poesia della signora Maria Grazia Dulcis in fundo. E allora il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica 92.2 Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3 Praia, Radio Empire 94.9, 107, Radio R 89.100 Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94.300 Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89.9 Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104.7 Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
2: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Cechi.

0: E siamo in diretta. Ed è il momento di Marco Roma. Vediamo di sentire i suoi messaggi. Il primo, vediamo se parte.
1: Tanti auguri a Sabrina Ferilli. Ah. Tanti auguri a Gerry Calà. Tanti auguri a John Cusack e Giorgio Napolitano da Marco Roma. Tanti auguri a voi. Buongiorno. Sai, le parole a volte servono a qualcosa per dimostrare un atteggiamento puro e sincero come l'acqua di cristallo. Da Marco Roma, buongiorno!
0: E allora adesso vediamo se Marco Roma c'è veramente oppure... oggi dorme. Vediamo.
2: Condividi media. Pulsante.
0: Vediamo un po' se c'è.
2: 4.42. Carica batteria. 100. Non in carica.
0: Batteria carica.
2: Marco Roma saluto che no. Avvia videochiamata con... Avvia chiamata vocale con Marco Roma saluto che...
0: Eccola qui. Sperando che... Abbiamo
2: WhatsApp.
0: Risolto...
2: Stai chiamando Marco Roma saluto
0: abbiamo
2: che no.
0: Risolto i problemi tecnici.
2: Voce non attiva.
0: Dovremmo averlo.
3: Buongiorno!
0: Buongiorno! Allora, come
3: buongiorno.
0: Va?
3: Buongiorno!
0: Eccoci
3: bene,
0: qua.
3: Bene, bene, fa caldo, 25 gradi.
0: Fa caldo anche qui, 25 gradi. abbiamo acceso l'aria condizionata, confezionata, diceva qualcuno. Vabbè.
3: Sì.
0: Ecco. Tu sei arrivato già oggi a Tor San Lorenzo?
3: Ancora no. Manca poco, però ancora no.
0: Ecco, vabbè. Allora abbiamo individuato finalmente il motivo perché tu sblatteri quando sei in linea.
3: Come senti adesso?
0: Adesso sentiva sblatterato perché riavviva voce probabilmente.
3: No, no, non sto via voce, ah. Telefono all'orecchio. Se senti un po' di rumori solamente perché sto per strada forse.
0: Dovrebbe migliorare comunque, dai, cambiano anche numero e altro. Allora, dunque, diciamo subito chi ci sarà lunedì, cioè mercoledì sera, 20 di sera con noi.
3: Abbiamo un comico, Spadino, grande Spadino, grande comico.
0: Grande Spadino, si chiama, perché usa la spada, cioè perché... non ce lo dirà lui perché si chiama Spadino. Poi,
3: ho scoperto che ci sono tre Spadini. Tre. C'è Spadino l'attore di Suburra, c'è Spadino dell'Isola dei Famosi e c'è Spadino l'attore comico, che questo che siamo noi. Quindi sarebbe da portare tutti e tre.
0: Quindi dovremmo dare tutti e tre gli Spadini, uno Spadino alla volta.
3: Sì. E sono tutti e tre di Roma poi.
0: Tutti che si chiamano Spadino.
3: Tutti e tre uguali. Non ho capito perché.
0: Ma chissà.
3: Si chiamano così, però.
0: Allora, salutiamo intanto ATM, Trenor, BMIS, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta, tutti gli altri amici, e anche salutiamo, abbiamo aggiunto dalla settimana scorsa, un nostro amico che era un agente di polizia che non c'è più, quindi lo salutiamo perché magari ci protegga dall'alto, visto che stava inseguendo una macchina e ha perso il controllo e ci ha lasciato. Salutiamo lui, ci ha ricordato la nostra amica Simona, salutiamo questo Francesco, che lo aggiungiamo ai nostri saluti per ricordare che ci sono le persone che ci fanno del bene e che purtroppo per colpa di qualcuno abbiamo perso la musica perché è caduto un riproduttore e quindi non ti posso mandare in questo momento il brano che sceglieremo perché mi manca il riproduttore. Il caldo ha fatto cadere lo scotch che era collegato e già stamattina
3: ecco qua.
0: Ecco, e quindi non dobbiamo mandare un brano. Allora, tu a meno che non lo mandiamo dopo, mandiamo un brano qualsiasi, cioè un brano qualsiasi, un po' di musica, per forza un po' di musica, perché io non posso riprodurre brani in questo momento, perché il caldo ha sciolto lo scotch che teneva.
3: Mamma, veramente caldissimo. Vabbè, dopo si sistemerà, giusto?
0: Sì, lo sistemerò, magari manderemo prima un ballo di Beppe, magari intanto che faccio l'operazione. Vabbè, noi lo scegliamo perché qui proprio non si...
3: Insomma, deve andare in sala operatoria questo cavo, dai, andrà in sala operatoria.
0: No, il cavo, proprio tutto l'apparecchio.
3: Si perché... sottoperrà un intervento chirurgico. Sì.
0: Cioè, non ci ho pensato prima perché dico, ma regge, invece qua mi trovo in mano una cosa di scotch ed è caduto tutto a terra.
3: Va bene, succede, il bello della diretta.
0: Io ho in mano un gomitolo di scotch, devo andare a cercare prima l'apparecchio a terra, dove è andato a finire. E quindi allora vabbè, manderemo intanto un ballo di Peppe prima.
3: Un casuale di Peppe,
0: ecco,
3: sì.
0: Però che pure anche quello non è pronto, perché in genere lo cerchiamo mentre c'è il primo brano. Allora sono esattamente le 4:46. Allora diciamo subito, vabbè, no, qualcosa la possiamo mandare anche
3: oggi. Praticamente in tutta Italia è tutto tranquillo, ma forse non so se pochi sanno, ma Roma è tutta chiusa e blindata. Roma è festa nazionale proprio per Roma.
0: Eh sì, San Pietro
3: perché
0: e Paolo.
3: Oggi è San Pietro e Paolo, sì, quindi è tutto chiuso, tutto. Negozi, centri commerciali, farmacie, chiuso tutto oggi, porte quelle di turno.
0: Ecco.
3: Sono aperti solo gli ospedali, le forze dell'ordine.
0: Ho capito.
3: È chiuso anche il Vaticano, perché Damiano non lavora.
0: Ah, oggi
3: anche il Vaticano è chiuso.
0: Quindi lo svegliamo oggi.
3: Sì, veramente lui ha detto che si sarebbe svegliato, invece non l'ho sentito, quindi...
0: Allora lasciamolo in pace. Allora, Torsa sì, Lorenzo dopo, stamattina, chi cosa devono... Il quiz lo facciamo lo stesso, il brano lo manderemo un po' in ritardo. Il quiz te l'ha dato Damiano oppure no?
3: Sì, me l'ha dato. Allora, il titolo per venire da me è per Giuseppe, è La Notte.
0: Vabbè, La Notte. Ce ne sono due notti. O quella di Arisa o quella di Adamo.
3: No, ne hai dimenticato uno.
0: La terza notte di chi? La terza...
3: Ce n'è un'altra.
0: Quella di Ultimo? Anche... Chi
3: non ho capito.
0: Quella di Ultimo?
3: No, è un gruppo musicale.
0: L'hanno
4: aiutato.
0: Sì, i Modà.
3: Bravissimo.
0: Allora, La Notte dei Modà, quindi basta, comunque dovete basta dire La Notte, perché ovviamente il titolo, quindi il quiz lo devo indovinare io. E bene, allora io, dunque, vi lascio tra un po' con un brano del ballo di Beppe, intanto che sistemo La Notte e la mandiamo in onda. Con te ci sentiremo alle 5:15, quando sarà già arrivato sicuramente.
3: Sicuro, sì, 100%.
0: Allora ancora in viaggio. E allora ancora un po' di musica e poi arriverà un ballo di Beppe e poi La Notte. A tra un po', ciao Marco.
3: Ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, il giorno oggi è un bel giorno, c'è il sole qui e abbiamo un grande amico, ci conosciamo ormai da tanti anni, Andrea Bazzano. Ciao Andrea, buongiorno.
2: Buongiorno Giuseppe, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: Noi ce ne siamo dati delle tante mentre si giocava, io ormai ho appeso la racchetta al chiodo, tu invece ancora sei, continui, no? Insomma.
2: Sì, dai, io ho cominciato ormai nel lontano 2015,
1: sì.
2: Un po' per così, per provare, un po' perché mi interessava intraprendere uno sport che si potesse svolgere in autonomia, e ormai quest'anno sono 9 anni che ci sono dentro.
1: Come siamo andati in questo torneo di adesso?
2: Sicuramente guardando il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. Però questa volta è mezzo vuoto.
1: Lo riempiremo la prossima volta.
2: Però dai, tutto sommato ci siamo divertiti, è sempre bello trovare la compagnia,
1: certo.
2: E tanto tanto sano agonismo.
1: Ecco, intanto i nostri ascoltatori sono sempre curiosi di sapere la disabilità, come è avvenuta per te e come l'hai superata praticamente.
2: Dunque, io sono nato praticamente prematuro, di 6 mesi
1: senza vista praticamente?
2: No, ero vedente, il problema è che avevo la retina troppo sottile a causa del parto prematuro, sì. E poi si è distaccata, quindi sono cieco assoluto per distacco di retina,
1: ecco,
2: in entrambi gli occhi.
1: Ecco, noi chiediamo sempre a chi è cieco, tu un po' da bambino hai visto oppure non hai mai visto? Quindi tu sei quello che i colori li ricorda, oppure se io dico cos'è il rosso non me lo sai spiegare?
2: Io i colori vagamente li ricordo.
1: Però già qualcosa.
2: Sì, però dai, comunque sia, ormai vado anch'io per associazione come,
1: certo,
2: proprio i ciechi dalla nascita.
1: Ecco, e quindi nei tuoi studi che hai fatto da bambino e d'altro, hai avuto difficoltà nel rapportarti con le persone, discriminazione e d'altro, o comunque tu sei stato sempre testardo e hai superato sempre tutto?
2: Ma allora, diciamo che essendo di un piccolo paesino della provincia di Savona, di Mallare, io ho frequentato le cosiddette scuole
1: normali sì.
2: Per normodotati, e diciamo che è stata da una parte è una bella sfida sia per me sia per le maestre prima e per i professori dopo, nel senso che non avevano mai avuto a che fare con una persona non vedente, e quindi è stata una sfida per un po' per tutti e due. Con i compagni di classe vedenti qualche difficoltà, qualche discriminazione l'ho subita.
1: Cioè, c'era, nel senso che loro magari facevano comunella e ti lasciavano
2: un attimino un pochettino escluso, un po' da parte.
1: Però tu secondo me sei stato così tosto che hai detto no, io devo entrare nel vostro giro, in qualche maniera sei riuscito comunque a entrare nelle loro simpatie o...
2: Sì, assolutamente, no, poi col mio carattere sono riuscito a farmi largo, via.
1: E quindi diciamo abbiamo rotto quello che è il muro dell'isolamento praticamente.
2: Certo, una cosa che io vorrei solo dire, se mi è concesso,
1: sì, certo,
2: che parliamo tanto che una volta vi erano gli istituti per i ciechi,
1: sì,
2: no? E quindi si andava a studiare.
1: Dove
2: lì.
1: Io ci sono stato.
2: Esatto. Secondo me andavano sicuramente ripensati nella struttura e nella frequentazione, però in un certo senso una scuola abilitante per un non vedente andava mantenuta, perché io ho fatto tanta tanta difficoltà a integrarmi con il braille,
1: sì,
2: con tutta la strumentazione che nel mio paese magari non sapevano manco che esistesse.
1: Cosa fosse. Quindi diciamo che tu saresti per l'istituto dei disabili, comunque, che concentra tutti i disabili, con le aperture verso l'esterno, magari fare la scuola con i ragazzi esterni e poi il pomeriggio stare nei disabili per le cosiddette lezioni approfondite sulla disabilità.
2: Tecniche, mettiamo delle lezioni tecniche.
1: Diciamo un istituto convitto per non vedenti,
2: sì,
1: però poi scuole esterne dove il non vedente si mette a contatto con le persone.
2: Assolutamente.
1: Bene, questo è un consiglio che sicuramente noi già abbiamo da tanto tempo espresso, perché comunque la disabilità ha bisogno di cura per studiare il braille, i computer e altre cose, che non basta l'insegnante di sostegno. Quindi secondo me ci vogliono degli organi superiori che aiutino i ragazzi non vedenti, nel nostro caso, a frequentare, a studiare meglio. Ma io so che, anzi so, di per scelto tu hai anche una compagna non vedente.
2: Sì, assolutamente.
1: E poi prima o poi anche con lei farò un'intervista, però. quali sono i problemi di coppia che avete, se vogliamo chiamarli problemi di coppia? Sono magari il fatto di dover cercare qualcuno che vi stia sempre vicino, e ai tempi d'oggi non è che ci sia tanto, perché anche con gli articoli 40, anche con le unioni, non ci sono tante persone che vi danno una mano.
2: Ma sicuramente un po' di problematiche nel ricercare una persona che ti venga a casa, che ti aiuti nella sistemazione della casa e quant'altro, lo abbiamo. Però secondo me abbiamo anche una grande risorsa, essendo tutte e due non vedenti, ci compensiamo molto, cioè dove non arriva uno arriva l'altro, e quindi siamo veramente tranquilli e contenti. Non so se con una persona vedente come compagno riuscirei a essere allo stesso livello.
1: Non possiamo neanche provare per credere, perché neanche
2: possiamo. No, se no mi picchia.
1: Però diciamo che, ecco, un sogno che hai tu o che avete voi due nel cassetto qual è, per esempio?
2: Ma il mio sogno sarebbe prima o poi di sposarci. Io sogni nel cassetto non ne ho tanti, la vita che sto facendo per me è molto soddisfacente,
1: sì,
2: e spero che continui.
1: 3-4 tornei all'anno viene a fare, insomma, ci incontri tutti, una cosa carina,
2: si
1: sta tutti insieme al di là di vincere o perdere.
2: Anche un po' ritrovare lo spirito di squadra con i miei compagni di squadra, con gli amici, e siamo veramente un bel gruppo integrato di cui ne vado molto orgoglioso, quindi è bello ritrovarsi e stare anche più di 24 ore insieme, ecco. Condividere gioie e dolori.
1: Ecco, e siccome so che tu sei un gran leader, mi auguro che presto possa tornare anche a dare una mano ai non vedenti nell'Unione Italiana Ciechi, che in questo momento non vive un bel periodo.
2: Ne stiamo uscendo, abbiamo subito un commissariamento, che anche quella è un'esperienza che non avevo mai fatto.
1: Tutto serve nella vita.
2: E speriamo di ritornare attivamente nel mese prossimo a lavorare.
1: Bene, ti faccio tanti auguri e ci sentiamo le prossime volte.
2: Grazie Giuseppe, grazie.

0: Stabili International Radio. Sono Gianni Lucarelli. Sono un cantautore e un arrangiatore. Scrivo canzoni dall'età di 10 anni e mi piace variare su generi musicali, dal pop, reggae, reggaeton, country e anche new age. E adesso vi lascio all'ascolto del mio brano dal titolo Per Sempre, un genere pop rock. Ciao a tutti!
1: Di un'estate che è volata via, giorni nuovi di malinconia, nuovi come la mia stella in cielo, a passi lenti dentro una

Mario Fania, nato in Puglia e cresciuto in Basilicata. Ho scritto questa canzone con il desiderio che possa diventare la colonna sonora dei vostri momenti felici, capace di farvi divertire e farvi sentire sempre liberi. Adesso vi lascio ascoltare il mio nuovo brano dal titolo Cantare. Un saluto a tutti, Mario Fania DJ.

0: E diamo nuovamente il buongiorno al nostro amico Marco. Buongiorno Marco.
1: Buongiorno, buongiorno,
0: Buongiorno.
1: buongiorno a
0: Allora,
1: tutti.
0: siamo riusciti
1: Assisto
0: poi.
1: a mare?
0: Eh sì,
1: Ok.
0: abbiamo dovuto.
1: È stata un'operazione, un intervento veloce,
0: È
1: allora.
0: stato un intervento che sì, abbiamo dovuto rimettere a
1: Un
0: posto
1: degli hospital.
0: l'hospital, l'apparecchio che era caduto, e quindi adesso è tornato alle sue funzioni. Tra un po' chiameremo il capitano. Intanto scegliamo un brano, caro Marco. La signora Claudia di Bologna, se vuole, io non la chiamo perché non oso, magari dorme. Quindi, se
1: Giusto,
0: vuole
1: giusto.
0: intervenire, ci chiama lei sul numero 320 e poi la richiamiamo e la mettiamo in conformità. Perché se uno non mi dice svegliami, io non sono autorizzato a svegliare nessuno. Ecco perché non.
1: Certo,
0: Ecco. Quindi la
1: certo,
0: salutiamo, signora Bologna. Dice: questi non mi chiamano. No, noi 16 chiamami di default, come facciamo con te. Allora si sa che posso chiamarti, eccetera. Capitano, dice: chiamate quando volete, sono sempre sveglio, quindi non c'è problema. E salutiamo comunque la signora Claudia di Bologna, se è in ascolto, e se vuole essere richiamata ce lo fa sapere sul numero generale, e poi noi prendiamo un numero e la chiamiamo. Intanto che il capitano sicuramente sarà sveglio, che brano scegliamo?
1: allora, il brano è Io che amo solo te.
0: Quello di Sergio Endrigo, allora.
1: No, è una ragazza giovane che ha partorito da poco.
0: Ah, pure.
1: Beh, giovane, famosa comunque, da tanti anni ormai.
0: Io che amo solo. Facciamo quiz nel quiz. Vabbè, qua me lo dici
1: Sì,
0: tu, dai.
1: io che amo solo te.
0: Chi è?
1: Ti dico il nome di battesimo, tu dici il cognome.
0: Elodie?
1: Io che amo solo te. No, Alessandra?
0: Ah, Alessandra Amoroso.
1: Brava, amoroso, dì.
0: Ah. Io che amo solo te, Alessandra Amoroso. Vediamo se ce la manda in default là. No, invece lui mi ha mandato questo, guarda.
1: Ah,
0: Lui si ricorda
1: pensate.
0: quello. Vediamo se riusciamo a farglielo dire che io che amo solo te, Alessandra Amoroso. Però mi manda qualcosa di Alessandra Amoroso. Cosa ci manda? Secondo me non è quella, senti?
1: Stasera che fumo
0: No,
1: Marlboro e
0: no,
1: mi
0: non è,
1: siedo
0: non
1: in
0: è quella.
1: decine. Ho
0: Ci
1: lasciato
0: ha
1: un
0: mandato
1: messaggio.
0: qualcosa di Alessandra Amoroso, ma non è quello. Ma sei sicuro che il titolo è questo?
1: Eh sì, ce l'ho qua davanti. Io
0: Ce l'hai qui
1: che
0: davanti.
1: amo solo te.
0: L'ha copiato allora.
1: Ha copiato. Allora cambiamo.
0: No, ci mancherebbe. Noi facciamo la ricerca manuale. Qual è il problema? Disabili International Radio fa anche le ricerche manuali, quindi insomma. Abbiamo il ricercatore manuale. Allora, ricerca. Allora, ricerca. Ricerchiamo ancora. Eccola qua. Allora, io chiamo solo te. Che amo te. Oh, mo ce la dovrebbe dare però. Cerchiamola. Se c'è qua c'è di Fiorella Mannoia. Sergio Endrigo.
1: Allora, perché c'era io ti amo solo te, Alessandro Amoroso.
0: Ma sai che è
1: È
0: strano? Allora, cerca.
1: strano. O YouTube ha errato qualcosa.
0: No, che è stato scritto bene. Non ho che te, Alessandra Amoroso. Non vorrei che fossi stato tu a sbagliare stavolta, eh?
1: No, perché c'era su YouTube, mi è comparsa davanti. Non vorrei che fosse da parte di un. No, io chiamo solo te, sì, ce l'ho qua davanti. Brano di Alessandro Amoroso 2018, io chiamo solo te.
0: Vediamo.
1: C'è gente che ha avuto mille cose, tutto bene, ma questo è il testo.
0: Ma il testo è lo stesso.
1: Ce l'ho qua davanti,
0: Chiara
1: proprio,
0: Civello.
1: 2023.
0: Franco, allora, c'è anche un Franco Simone. No, guarda che. Beh, devi sapere che alcune cose che ci sono su YouTube non ci sono sull'altra piattaforma, quindi.
1: Ah, ok.
0: Sì, questo può essere.
1: Infatti, sì, ce l'ho qua davanti, l'ho rimessa tre volte, c'ho pure 9, quasi 10 milioni di visualizzazioni, non una, sta canzone.
0: Ornella Vanoni,
1: Io che amo solo te. Nina.
0: Io non ho che te, Alessandro Amoroso. Mettiamo questo allora, dai.
1: Va bene, dai.
0: Mettiamo questo, no, perché sicuramente non c'è. Allora, mettiamo questo intanto che cerchiamo il capitano.

0: Spadino, mercoledì sera 20 di sera, vero Marco?
1: Certo, cioè Spadino, mercoledì sera, ore 20, il grande comico.
0: Ecco, e invece abbiamo il grande capitano che c'è in linea.
1: C'è anche il capitano.
0: Sì, c'è il capitano, c'è.
1: Capitano!
2: Buongiorno a tutti voi, buon inizio all'ultima giorni di giugno.
0: Gli ultimi giorni, sì, oggi e poi mercoledì sarà già...
2: Quando poi passeremo a luglio, il mese che porta via anche Giuseppe col suo compleanno.
0: Ah,
2: perciò
0: sì.
2: Stiamo facendo...
1: Quando è il compleanno? Che giorno?
2: Giuseppe, 26. Non ha bisogno di calzini né mutande.
1: 26 luglio.
0: Sì, 26 luglio.
2: Noi siamo...
0: 26 luglio.
2: Una corretta, perciò al numero 888-0081.
0: Sì.
1: Napoli.
0: Chiamate Napoli 081.
2: Anche Sibari, chiamate anche Sibari, lui 09, ha due residenze.
0: Chiamate Sibari 0981. Allora, siamo qui anche in questa mattina.
2: Voglio dare tutto al capitano di Smista, che è una bellezza.
0: Il capitano Smista. Bene, allora, capitano, siamo qui. Salutiamo la nostra amica Claudio di Bologna, che se vuole raccontarci qualcosa, come ha passato la domenica.
2: Claudio di Bologna è una signora che è da fare, è una romagnola, no, quando agli ospiti e la cucina la mette sotto sopra, chissà cosa sta impastando,
0: sta pulendo i piselli, forse vuole fare.
2: In testa sicuramente farà acqua e sala di Nina e Celentano.
0: Chi? La signora che...
2: quando è in cucina lei impasta queste emiliane che impastano sempre acqua e sale. La canzone secondo me è quella là che va bene alla signora di Bologna.
0: Ah, però noi abbiamo sempre il nostro amico Dennis, quindi
2: e Dennis ha la precedenza perché lui è il jolly di questa radio.
0: Sì, Dennis. E allora invece come va il Marco?
2: Bene.
0: È arrivato Marco a Tor San Lorenzo, sì?
2: Dove deve andare? Che fa?
3: Ciao, sono più di mezz'ora.
0: Ah,
3: so
0: cioè, sì, perché... No,
2: c'è la più bella signora di Tor San Lorenzo che viene da te. Vogliamo sapere solo il nome.
0: Ha detto che...
3: È carico.
0: Il capitano...
2: No, il cognome. Vogliamo solo il
0: nome. Però, capitano, anche tu devi togliere anche tu la viva voce, perché altrimenti non ti sento.
2: Io non ho la viva voce, io ho la mia voce che è viva.
0: Arriva troppo pesante anche la tua voce. Io qua non so come devo fare.
2: Ma non capisci, ma tu... Cioè, secondo me non digerisce più le cose pesanti, io lo so.
0: Non digerisco.
2: Ormai... Non digerisce, Giuseppe, le cose pesanti. Qua dobbiamo avere la voce come il brodino.
0: La voce come il brodino. Allora, ti chiedeva il capitano il nome della donna più bella che hai visto a Tor San Lorenzo.
2: No, la sua cliente più bella che viene a Tor San Lorenzo.
0: Che ha visto come
3: una parliamo
2: più bello nel senso completo, no, figurato solo fisico, né? Che quando la vedi, ah, finalmente una bella giornata, capito?
0: Ah finalmente.
3: Non lo posso dire qua a questo mercato perché.
2: Ma no, ma tu è un po'. Mi devi dire
3: tutta anzianotte, tutta anziana.
0: Ah, sono tutta anziana.
2: È un nome d'arte, ci dai un nome d'arte, no? Un nome vero.
0: No, ha detto che sono tutta anzianotte, quindi non sono tutte.
2: Allora. Quello è il CUD che conta, il CUD.
0: Guarda,
3: faccio fare il nome della vicina di banco di fronte a me, Maria, si chiama una signora, ha 80 anni, molto simpatica.
0: Ah, Maria è una bella...
2: Maria, annunciazione.
0: È una bella ottuagenaria, allora.
3: Sì, non è male, simpatica.
0: Hai capito?
3: Molto simpatica, moltissimo.
2: Roba celestiale, roba che ti fa sognare, roba... vabbè, Don Chisciotte e San Giovanni, quella roba lì, hai capito?
3: Oggi lo vedo carico.
0: Oggi è lunedì, capitano. Lunedì iniziano la settimana.
2: Perché in questa casa finalmente anche la mattina abbiamo 26 gradi.
0: Ma è acceso già l'aria condizionata, anche lui.
2: No, qua abbiamo 3 ventilatori. Ormai ho capito tutto come funziona. Finalmente sono venuto a capo delle correnti di questa casa.
0: Sì, quindi tu se riesci.
2: Importante è sapere come gira l'aria.
0: Come gira l'aria?
2: Gira, vedi? Allora, ecco.
3: Ma ce l'aria condizionata?
0: Sì, ce l'ha.
4: Ah, allora bene.
5: Teatro, cinema e concerti, 75 messaggi non letti.
2: Guarda, hanno messo la mia aria condizionata del 2 giugno, 5:28. Perché dovevano festeggiare la Repubblica.
0: Eh sì.
2: Sotto l'acqua ci sono
5: WhatsApp, 381, WhatsApp, 381, nuovi elementi. Denis Amicaradio, Marco Scegli, Denis Amicaradio, voce. Messaggio, compone messaggio, cambia testo.
2: Denis cosa dice?
5: Fotocamera, pulsante, condividi, messaggio, ieri, intestazione.
2: Bene, bene, bene.
5: Messaggio vocale, durata 1 minuto e 12 secondi, 25 giugno alle ore 20:12. Ascoltate.
2: Non gioco a tennis.
5: Ieri, intestazione, messaggio vocale, durata 1 minuto e 11 secondi, ecco 28
2: qua.
5: Giugno alle ore 12:22.
0: Ecco qua.
2: 1 minuto e 12 secondi.
0: 1 minuto e 12 secondi. Sentiamo allora Marco.
2: Ha battuto il record.
0: No, ho preso il messaggio.
6: Invia messaggio vocale.
0: Eccolo qua. Arriva, purtroppo si
2: arriva.
7: Eccomi, eccomi. Buongiorno, ecco buongiorno. Buon inizio di settimana a tutti. Qua Dennis, naturalmente, un grande salutone a te,
0: c'è,
7: Giuseppe.
0: C'è anche gli uccelli.
7: Saluto inoltre tutti i tuoi ascoltatori in ascolto. Saluto tutti coloro che saranno con te a dialogare anche in questo inizio di settimana, dal primo all'ultimo naturalmente. E oggi, sì dai, stiamo con Ivana Spagna e ti richiedo Call Me di Ivana Spagna, bene dai. Ti ringrazio e rimango in ascolto, qua naturalmente fa caldo, afa e va bene, come un po' penso dappertutto e bene. Ok, ti saluto, ti ringrazio e alla prossima. Ciao a tutti!

0: 333-44, eccoci qua, siamo sempre in diretta col capitano.
1: Buongiorno a tutti questi signori che frequentano queste onde, e ti ricordiamo sempre da dove trasmette buongiorno, Giuseppe, buongiorno. Lui trasmette dal grande paese di Abbiate Grasso.
0: Abbiate Grasso, sì.
1: Dove la buongiorno, metà del peso è di...
0: sì,
1: non lo sappiamo. Buongiorno. A buongiorno. Chi indovinerà la media del peso vincerà i calzini, se ne va a prendere a Roma, però.
0: Cioè chi
2: sì.
1: Deve pagare il biglietto.
2: Oggi siamo anche in festa, oggi siamo in festa.
1: Noi facciamo muovere le menti.
0: Siamo a Torsallore.
1: Di non sognare, ma di muoverle.
2: Numero uno.
1: Queste menti.
0: Torsallorenzo.
1: Sì, io volevo fare una comunicazione ufficiale.
0: Sì.
1: Tanto di bambino, il capitano pesa 85 kg e ha un girovita di 103.
0: Il capitano per 105.
1: E chi mi dice vicino a me come Peppe Cesina che io ho pesante, aggiorna il database.
0: Quindi pesiamo quasi uguali praticamente.
1: Allora no, Giuseppe, io sono 1,90.
0: Tu c'hai
1: senza cappello, se mi metti il cappello guadagno, mi rubo altri 10 centimetri.
0: Fai 2 metri col cappello.
1: E se mi alzo sulle punte, il ballo non lo faccio, ma mi rubo. Fai... Ma comunque non mi devo alzare, se no nel portone non ci passo.
0: Quindi devi camminare piano, basso.
1: Sì, perché c'è una canzone antica, sai. C'è la porta della porta del portone.
0: Ah, così dice Marco, siamo i Vatussi.
1: No, no, io sono contento della mia altezza, anche se nella vita pratica, nel senso quella là, come si dice, medica.
0: L'altezza mezza bellezza.
1: Non è buono, avere, non è buono essere alti.
0: Non è buono essere alti?
1: No, perché io sai che ho questi problemi, diciamo, nella deambulazione, nel senso, sì. Se devono intervenire sugli arti, quando hai le leve lunghe, sì. È più difficile.
0: Allora, intanto Marco sta facendo alcune operazioni.
1: Vabbè, Marco sta aprendo la sua tenda elettronica.
2: Penso che si sente, un po' di rumore.
0: Sì, si sente un po' il rumore della tenda.
1: Io sì. Sono una curiosità, l'acqua, e ti porti il thermos per bere, come fai?
0: Marco, no, adesso dice che ti porti un thermos, no, c'è l'acqua...
2: Ah, ho capito, sì, beh, tipo così, una borsa termica, tipo così.
0: Una borsa termica piena di bottiglie d'acqua fresche, no? Oppure c'è
2: l'acqua, poi porto il caffè, porto la frutta, ho portato le banane, ho portato...
0: Oppure c'è proprio...
1: La borsa frigo.
2: Oppure... Allora, di solito dei mercati ho i bar vicino, invece qua sono su un punto in cui i bar sono lontani, e quindi io posso da solo, e quindi non posso spostarmi.
1: Io mi ricordo che allora c'erano quei frigoriferi piccoli, mi comprai e si mettevano l'accendisigaro.
0: Ah, quei frigo che funzionavano direttamente.
1: Quei frigo che portavo, perché prima gli autogrill non è che c'erano tutti questi autogrill, poi c'avevo le bambine, le gemelle, capito? Allora c'è torta, mi piaceva tenere il suo frigo, lo mettevo in mezzo. Poi le gemelle erano piccolo, lo mettevo dietro, fra i sedili, capito?
0: Sì.
1: E col filo che da dietro andava sotto il freno a mano lì e lo mettevo nell'accendisigaro. Ecco, in macchina il capitano serviva l'accendisigaro che non fumava, però ce l'aveva perché...
0: Per il frigo.
1: Il frigo.
0: Ecco. E Marco non fuma, vero Marco?
1: Ha fumato.
0: No, Marco non fuma adesso.
1: Ma mai fumato?
2: No, io no, non fumo e non bevo, niente. No. Zero. Allora, se sto in compagnia, allora mi piace 2 bicchieri di vino, sì.
0: Ecco.
2: Se sto in compagnia, se non sto in compagnia, potrei non bere il vino pure per 3 mesi. Ecco.
0: Se sei senza Damiano, non bevi mai praticamente.
2: No, Damiano lui è praticamente top spugna, veramente, lui beve tutti i giorni, lui è proprio...
1: Lui è come i polli, no?
2: Lui è contrario di me. No, lui è meglio che non stai con lui, perché lui beve tantissimo.
0: Soprattutto la birra beve, è vero?
2: Sì, beve, penso 13 ne beve al giorno.
0: 13 birre?
2: 13 birre, tutti gli spritz che fa è una cosa veramente assurda. Io dentro lo sgrido sempre su questo, perché... perché lui ci gioca su sta cosa, ma è pericoloso.
0: Beh certo, uno sprizzo ogni tanto.
2: Lui dice aiutatemi, ma come facciamo? Difficile.
1: Il fegato ringrazia.
0: Il fegato sì, ringrazia, sì. Bene, sono le 5.39 e 32 secondi. Un brano, scegliamo un brano.
2: Tocca a camminare.
1: Ho detto che chiama l'acqua e sale a Bologna.
0: Acqua e sale, vabbè.
1: Ecco i suoi ospiti.
0: Mina, acqua e sale.
1: Mina, la mandiamo in Emilia Romagna, a Bologna.
0: Eccola qui.

0: Acqua e sale, eccoci qua, acqua e sale con il nostro capitano e il nostro Marco Roma, che si sta accingendo a mettere a posto il suo tendone. E allora, siamo qui in diretta quando sono le 5.
1: Io sono qua, mi ero mutato.
0: Non ti eri mutato.
1: Allora, no, avevo messo muto, di solito quando parlo con i colleghi ci prendiamo un caffè per non dare fastidio.
0: Hai messo un po' di muto. Muting.
1: Sì, mi muto. Sì, mi muto. È comodo? Come sì. Mi senti? Non si sa.
0: Oddio, così, sic.
1: Così.
0: Cioè l'ideale è senza via voce, senza auricolare, senza niente.
1: Sì.
0: Infatti, con la voce direzionale sul microfono. Noi stiamo facendo le prove perché mercoledì sera avremo Spadino, caro capitano.
2: Spadino, non spada, Spadino.
0: Allora, che ci vuoi dire, Marco, di Spadino? Intanto, che diciamo ai nostri ascoltatori che mercoledì alle 20 di sera ci ascolteranno in diretta e poi manderemo la replica venerdì alle 6:05, 6:10.
1: Allora, lui è uno dei tre Spadino, e quindi è un attore comico, e lavora anche a volte a Radio DJ, sta anche a Radio DJ,
0: sì.
1: dove lì non si fa parecchie risate, perché lui è di una commedia, lui crea proprio gli sketch comici, per quello che ha chiamato in TV, li crea lui, è fortissimo per questo, riesce a creare delle situazioni, delle scene, dei cortometraggi. Non fa un vero e proprio film, fa dei cortometraggi veramente spettacolari. Infatti io poi l'ho pubblicato insieme alla locandina dell'intervista, ho pubblicato pure i suoi sketch che fa, ma veramente forte, simpatico. Infatti tanti hanno scritto sui social, ti seguiremo mercoledì sera, ti ascolteremo, da parecchi fan.
0: Quindi
1: penso c'ha su TikTok c'ha l'aperto adesso 100.000 follower, molto seguito.
0: Anche su TikTok. Bene, sì. Allora seguiremo anche noi questo Spadino. Avremo da raccontare qualcosa con Spadino. Allora, scegliamo un brano, Marco?
1: Scegliamo un brano e dai, andiamo nel passato. Laura non c'è. Neck,
0: Laura non c'è, sì, Laura. Neck, Laura non c'è. Eccolo qua, arriva subito stavolta, eh. Eccolo qui.

0: E in questa estate caliente, oggi 29 giugno, San Pietro e Paolo, auguri a tutti Pietro e tutti i Paoli e le Paole.
1: Grazie Cristo.
0: Eccoci qua. E abbiamo anche il capitano. Capitano, tu non conosci Paoli?
2: Paolo, c'è un mio cugino che si chiama Paolo. Conosco una ragazza che si chiama Paola. Due Paole, un Pietro, un comandante Pietro e poi no, non ricordo più.
0: Vabbè. Marco invece...
2: E poi il famoso detto, no? Questo si chiama Pietro e torna indietro.
1: Allora, sì. Conosco Pablo Neruda.
0: Pablo Neruda è un...
2: Ma io lo conoscevo, cioè,
0: un grande scrittore.
1: Grande scrittore Pablo Neruda.
0: Pablo Neruda.
1: Vabbè, io mi sono di solito quando devo fare gli auguri a qualcuno, vado sulla rubrica, scrivo Paolo, escono tutti Paolo e mi inoltre oppure Pietro. Faccio così, faccio. È più facile, no? Poi c'ho 500.000 numeri sulla rubrica, proprio tantissimi, no?
0: Certo, sì. Con no, tutti no. I numeri.
1: Vabbè, c'è chi ci tiene a essere augurato.
0: E c'è chi non...
1: Non tutti sanno a volte del proprio santo, tanti non è che si tengono, no? A volte hanno dato questo qua.
0: Beh, ci sono dei santi che si ricordano e dei santi che vengono durante l'anno.
1: Un po' meno.
0: Ecco, già per esempio San Filippo, per esempio, è il 26 maggio, ma nessuno se lo ricorda.
1: È vero.
0: San Paolo si sa che è la festa di Roma, quindi se lo ricordano un po'.
1: Sì, oggi a Roma veramente tutta la chiesa.
0: Sì, Roma è
1: tutta... anche perché Pietro e Paolo sono stati l'apostolo Paolo e Pietro, Simon Pietro i discepoli. Pietro qui è stato il discepolo di Gesù, l'ha vissuto fino all'ultimo. Paolo è stato dopo Gesù, però l'apostolo Paolo è stato veramente l'apostolo Paolo è stato una figura importante, ha predicato tantissimo la parola di Gesù, certo. La storia è bellissima.
0: Certo. Allora,
1: da cavallo.
0: Nuovo brano sceglie il capitano, sceglie Marco.
2: Facciamo
0: 1-1, quindi adesso tocca a te, allora, capitano.
2: Tocca a lui che è più giovane, no?
0: Io
2: c'ho tempo per pensare, io vado più lento, io sono un uomo d'altri tempi, d'altra onde.
0: Allora, due brani per Marco.
2: Vai, quando lui metterà sicuramente un Eros.
1: Guarda, proprio perché me l'hai chiesto, capitano, metterò una canzone bellissima che è Amarti è l'immenso per me. Io lo stavo
0: Amarti è l'immenso per me, Eros Ramazzotti.
2: Ma te l'ha detto di dirla a Giovanna, no? Tu, se no non mi piace sto forte.
1: No, veramente, no, non me l'ha detto stavolta, sto dormendo.
2: Perché a Giovanna dice, il capitano ha detto che ci devi dedicare una canzone. Con questa canzone io ti immagino, perché lui è molto geloso, non ci parla mai della sua Giovanna.
0: Vabbè.
2: Ma poi da poco è stato sconomastico.
0: Sì, è passato San Giovanni, già.
2: Cosa gli hai regalato?
0: Ne parliamo dopo.

0: Bella questa.
1: Allora vai Marco.
0: Vado?
1: Sì.
2: È arrivata l'ora tripla, è arrivata insieme a me, insieme a Giuseppe Cesena, insieme al grande capitano, è arrivata l'ora tripla, ore 5.59. Wow, un bacio a tutti.
1: Un po' in ritardo, vabbè, comunque è arrivata l'ora tripla, l'abbiamo superata già, pazienza. E allora ce ne andremo con un brano che sceglie il capitano.
3: Ragazzi, ragazzi, cosa vi devo dire? Che il cielo sia sempre più blu, ma in questo caso più fresco.
1: Sì.
3: Con questo treno mi dà sempre l'idea che porta il vento, non so perché.
1: Quindi, ma il cielo, sai, è sempre più blu.
3: I treni spostano quando incontri un treno dall'altro lato, no? C'è sempre questo spostamento di vento. Allora, qui che abbiamo bisogno di vento!
1: Vento!
3: Allora, azzurro!
1: Azzurro, vabbè. Azzurro! Azzurro Adriano Celentano,
3: bravo,
0: bellissimo,
3: ha vinto.
1: Va bene, allora ciao ragazzi, buona giornata a tutti.
3: Ciao a tutti e buon caldo.
0: Ciao capitano,
3: ciao.
0: Oh, grande capitano delle navi,
1: grande capitano delle navi, veramente
3: delle navi, delle zacche,
0: capitano, ti vogliamo bene,
3: la prossima volta vi darò la prima nave al mondo, chi l'ha costruita?
0: Ma fateci sulla nave a me, Giuseppe, qualche volta. Portaci sulla nave a me, Giuseppe.
3: Quando volete, quando volete.
1: Su quale nave? Azzurra? Su una nave azzurra, eccola qui, ciao.
0: Una nave azzurra.
3: Una nave con percorso.

Pernice, chitarrista, cantante, compositore. Vengo dal rock, dal funk, esperienze live, e negli ultimi anni produco un genere musicale contaminato, chiamiamolo crossover, miscelando tutte le esperienze del passato. Oggi vi presento il mio ultimo singolo, Turn Off the TV.

una cantautrice e produttrice internazionale. Ho prodotto diversi album per me e per altri cantanti in diverse lingue straniere. In questo mio percorso di vita ho attraversato diversi ostacoli di salute e tuttora lotto contro le malattie autoimmune. Vi lascio all'ascolto del mio brano Ultimi giorni. Ciao!

0: Grande amore! Abbiamo sentito gli amici che si sono così presentati e adesso è il momento di salutare le nostre radio quando sono le 6:24, più o meno questa è l'ora. E allora andiamo a salutare le nostre radio partendo, prendendo il foglio perché dimentico tutto, partendo da Radio Blinco Blanco Atri, che manda la replica alle 7:30, Radio Teramo, che manda la replica alle 7:30, Teleterme Vigliatore TV, manda la replica alle 7:30, e poi abbiamo Radio Mare Italia, che invece non manda la replica, ma manda la diretta. Siamo qui sempre in diretta, dal lunedì al venerdì, dalle 4:30 alle 7. Le altre radio le saluta la nostra amica Angela Ricciardi, ed eccola qui che arriva per noi, Angela Ricciardi.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7, Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000, da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa, 101.800, Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
2: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: Bentornata per parlare del prossimo mese, delle manifestazioni che si tengono a Montagnana.
1: Buongiorno, è un piacere ritrovarvi.
0: Per noi sempre trovare una voce anche di mattina presto è sempre un piacere. E allora, con quale data iniziamo a luglio, Elisa?
1: Noi iniziamo già dal 2.
0: 2 luglio, cosa c'è
1: di? Il 2 luglio abbiamo un appuntamento con Villeggendo, che è una rassegna letteraria con autori di piano proprio nazionale, ma anche sovranazionale, che vengono a proporre i loro libri, a presentare i loro libri. Avremo la grande Alice Basso, che presenterà il suo libro Le 80 domande di Atena Ferraris, e che modererò io. Quindi, insomma, se avete voglia di ascoltare un pochino di letteratura, ecco, e di conoscere dal vivo Alice Basso e dare una faccia anche a questa voce che vi sta parlando in questo momento, il 2 luglio è il momento esatto, preciso.
0: Altre date,
1: poi andiamo avanti. Il 4 luglio c'è un evento nuovo che si chiama Montagnana Giochi ed è proposto dalla Proloco di Montagnana insieme all'associazione di Regola Arte, ed è praticamente un modo per la prima serata, diciamo, che lancia questo progetto, che raggrupperà per diverse date nel mese di luglio tutte le persone, giovani, meno giovani, giovanissime, non più giovanissime, che hanno voglia di giocare in compagnia con giochi da tavola, musica, buon cibo, diciamo, e tornei anche di giochi di una volta, di retro games. Quindi, insomma, è un momento per condividere una passione che spesso ci si trova a dover fare online o da soli. Questo è un momento invece per fare aggregazione.
0: Perfetto. Nuova data.
1: Abbiamo il 6 luglio. Il 6 luglio è un appuntamento che organizziamo in una frazione, varie date di questo mese saranno organizzate nelle frazioni, in cui presentiamo dei personaggi o delle associazioni del territorio che hanno una storia da raccontare. Il 6 luglio sarà la volta presso la parrocchia, diciamo, lo spazio che ci mette a disposizione la parrocchia di Borgo San Zeno, si presenterà la Proloco e racconterà la sua storia tra alti e bassi e come ha fatto a ricostruirsi dopo un colpo di mano che l'ha azzerata nel 2011.
0: Perfetto, ma abbiamo ancora altre date qui a luglio, vero?
1: Abbiamo ancora altre date. Il weekend successivo, l'11 e 12, abbiamo una rievocazione didattica con l'associazione Legio Sesta Ferrata, ed è la rappresentazione visiva di ciò che succedeva ai tempi in cui sono stati trovati, diciamo, i reperti, cui fanno riferimento i reperti della sala romana del nostro museo, che stiamo ristrutturando e restaurando in questo momento. Quindi è una presentazione alla cittadinanza, ma soprattutto ai bambini, di quello che come si viveva a Montagnana nell'epoca romana. Sempre il 12, sì. Poi, che è una giornata molto pregna, ci sarà un torneo di box nella nostra Arena Martinelli Pertile, questo a livello sportivo, e poi un altro appuntamento sempre nei borghi, questa volta a Borgo Frassine, in cui andrà ad intervistare l'associazione Braccio di Ferro RFE, che è un'associazione che opera all'interno dell'ospice pediatrico di Padova, e sarà una serata piena di vita, contrariamente a quello che si può immaginare, piena di vita, di entusiasmo e di gioia.
0: Continuiamo con il nostro calendario di luglio.
1: Il calendario di luglio poi prevede una figura molto particolare, sempre all'interno del format Villeggendo, il 14 luglio, che è Don Marco Pozza, parroco del carcere Due Palazzi di Padova. che presenterà anche lui il suo ultimo libro. Don Marco è una figura davvero tosta, intensa. Consiglio a tutti di venirlo ad ascoltare, perché riesce sempre a porre le questioni da un altro punto di vista e a far riflettere su alcune tematiche che noi spesso tendiamo a liquidare con delle frasi fatte.
0: Quindi mese intenso, e continuiamo ancora con altre date, signora.
1: Continuiamo con altre date. Il 20 si torna a Borgo San Zeno, dove ci sarà un attore montagnanese che è Leonardo Tosini, che al momento lavora al Teatro Stabile di Padova e racconta la vita e la gavetta di chi vuole vivere di teatro e d'arte, che cosa deve fare. Quindi anche lì un bel momento di confronto. E poi, con l'ultimo weekend di luglio, quindi 24, 25, 26, inizia una manifestazione che per noi è molto importante, che si chiama Calici sotto le mura, che è organizzata dall'associazione Tutti per Chiara Onlus, e è una manifestazione bellissima, ambientata proprio a ridosso delle nostre mura. Nasce da un grande dolore, che è la prematura scomparsa di Chiara, una giovane ricercatrice che si trovava in Bolivia per fare ricerca sulla talassemia, e purtroppo ha avuto un incidente ed è mancata. Era una ragazza montagnanese. La sua famiglia ha preso questo grande dolore ed è riuscita a trasformarla in una spinta per tutti gli amici di Chiara e per tutta la cittadinanza che la conosceva e le era affezionata, per creare questa manifestazione, una delle tante durante l'anno, per raccogliere fondi da devolvere a chi fa ricerca scientifica, in particolare contro la talassemia, ma anche contro malattie rare. Lo scorso anno sono stati devoluti un bel po' di euro, credo circa 30.000 euro. Beh, sì. E sono state date delle borse di studio a dei ragazzi che facevano ricerca invece sulla fibrosi cistica.
0: Bene, così abbiamo parlato di luglio, ma abbiamo finito con luglio e ci sentiremo in agosto?
1: Ma certo che sì, a Montagnana c'è sempre qualcosa da fare per venire a vedere la città e a gustarsi un bel evento, e perché no, magari anche qualche prodotto enogastronomico veramente importante e famoso in tutta Italia.
0: Allora, al prossimo appuntamento, Elisa, ormai è diventato una cosa mensile il nostro appuntamento, ci sentiamo la prossima volta. Ciao Elisa.
1: Ci sentiamo la prossima volta. Arrivederci.

0: va.
1: Dimmi perché stringi forte le mie mani.
2: E dopo l'assessore Elisa Rossetto, adesso avremo tra un po' la poesia con la nostra Maria Grazia.
1: Questo non lo so.
2: E questo è Non amarmi, vabbè, lo sapete tutti ormai.

0: Ed eccoci qua con la signora Maria Grazia. Buongiorno Maria Grazia.
1: Voce nativa.
2: Buongiorno Giuseppe.
0: Eccoci.
2: E buongiorno a tutti gli ascoltatori e le radioascoltatrici.
0: Bene, allora andiamo con la poesia di oggi, lunedì, l'ultima poesia di giugno.
2: Sì, è vero, è proprio vero.
0: L'ultima poesia di giugno. Bene.
2: E tanto per cambiare, una poesia d'amore.
0: Perché l'amore, poi a giugno, adesso è estate, l'amore, tanti amori nuovi nascono, quindi... Andiamo con l'amore, allora. Vai, Maria.
2: Ci sono quelli che finiscono e quelli che nascono.
0: Quelli che nascono. Vai. Puoi partire, Maria Grazia, vai.
2: Sì. Allora, quando nasce un amore, succedono tante cose. Succedono cose belle che addolciscono il cuore e non si è più di malumore. Ma quanto è bello vivere l'esperienza dell'amore. È come un raggio di sole che illumina la nostra vita dopo un periodo di buio. Quando nasce l'amore, viene a riscaldare il nostro cuore e non si smetterebbe più di amare, di baciare, di abbracciare, perché l'amore ci riempie di calore. L'amore dà la speranza di un avvenire migliore, perché senza l'amore la vita non ha il giusto valore. Amiamo la vita ed anche l'amore, perché sono i due pilastri che ci sostengono in questo mondo pieno di ipocrisia e povero di valori. Grazie, alla
0: grazie
2: prossima.
0: Maria, grazie. Adesso per te arriva New York, New York, vuoi quello di Frank Sinatra o di Aida Franklin?
2: Grazie.
0: Va bene, allora grazie a Maria, grazie, arriva New York, New York.

0: York, New York, noi siamo a Roma, Roma, Milano, Milano. E mercoledì...
1: Roma, Milano, ecco, qui siamo già, penso, superati le 30 gradi.
0: Già superati le 30 gradi, mamma mia. E mercoledì sera saremo dura. Mercoledì sera saremo con Spadino, Spadino.
1: Il grande Spadino. Cerco, voglio, spero, sì, che lui farà una specie di monologo, sì, suo, sì, mentre recita.
0: Ecco.
1: Speriamo, sì, perché è forte. Poi lui cambia voce, praticamente converte la sua voce.
0: Ah, la...
1: non parla, sì, non parla, cioè lui lo senti con la sua voce, poi però quando fai gli sketch li fa tutti con un'altra voce.
0: Beh,
1: fa con la sua voce originale.
0: Ah, ecco, cambia. Questa,
1: poi monta tipo lui parla così. Parla con me, poi parla in romano. Oh, ciao, sono Spadino.
0: Ah, così, così. Ah, ho capito, cambia ho capito. Quindi...
1: Sì, e poi lui mette degli occhiali tutti dorati a forma di luna, tutto un po' particolare.
0: Ah, ecco, quindi...
1: C'è tutto un travestimento suo particolare.
0: Quindi è un personaggio anche da vedere, oltre che ad ascoltare.
1: Sì, sì, sì, è un personaggio anche estetico pure. Estetico, ah, sì, sì.
0: Bene, allora vedremo, vedremo come... Lo sentiremo mercoledì sera, 20 di sera, questi 20 minuti che abbiamo ogni mercoledì per tutto l'anno, esclusi eventuali festivi, ci saremo sempre. E niente.
1: Ha fatto ridere infatti Linus, Linus ride quando lui fa gli sketch, ride sempre Linus, sì. Radio DJ.
0: Perché lui comunque spesso è a Radio DJ?
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sì.
0: Questo
1: lui gira tanto. Poi lo chiamano anche collaborazioni con altri influencer. Ci stanno altri influencer che sono molto, molto conosciuti. Specialmente c'è una signora, una ragazza che fa questi influencer, c'ha tanti follower, che è fortissima.
0: Sì.
1: E parecchie volte loro stanno proprio insieme. Fanno degli sketch insieme, dei cortometraggi insieme, li fanno. Hanno fatti parecchi insieme loro due.
0: E lei si chiama Spadino e Spadina? No, non si chiama Spadina.
1: Sì, no, lei non mi ricordo come si chiama. Non mi ricordo. Comunque è sempre di Roma. Certo, ce l'ho nome e cognome. Infatti sarebbe bello anche intervistare pure lei, sicuramente.
0: Sicuramente, sì. Avendo Spadino.
1: Sì, sì, ma io lo dico a lei, ho intervistato lui, vieni pure te.
0: Se una volta che avrai intervistato lei, sicuramente intervisterai molto Spadino, avremo anche la Spadina. Chiamiamola Spadina, sì, per il momento. Chiamiamola Spadina. Senti, allora abbiamo detto che stamattina abbiamo la notte.
1: Di Damiano per Eleonora, anche se Damiano non lavora oggi perché c'è San Pietro e Paolo a Roma, quindi ecco. Aveva detto che veniva anche alle 4 di mattina, svegliami alle 4.
0: Svegliami alle 4, invece niente. Vabbè, no, ce la facciamo. No, no. Spadino si sente bene, benissimo, si sente benissimo Spadino per mercoledì sera. Anche tu mi arrivi, sì, forte e chiaro in questa maniera.
1: Perfetto.
0: Allora ricordati queste impostazioni perché ci servono per i nostri colloqui.
1: Tra due giorni.
0: E niente, allora, signore e signori, siamo alle 6:50. 54 e 20 secondi, possiamo anche dire che cosa a questo punto conta fino a 3.
1: Possiamo annunciare. Allora, 3, 1, 2, 3, signore e signori, a voi la sigla!
2: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto! Non è mai troppo presto!
3: Non è mai troppo presto!
2: Con Giuseppe Cesena.
0: E allora, caro Marco, abbiamo finito per oggi, torneremo domani, sempre da che ora?
1: Dalle 4
0: e 30,
1: mattina, 4 e 40.
0: No, 4 e 30, vabbè, poi magari 4 e 30, 35, fino alle 7 più o meno, 7 meno 5.
1: 7 meno 5.
0: E poi saremo anche mercoledì in diretta con voi, e mercoledì sera, 20 di sera, avremo Spadino. Ciao Marco, buona giornata,
1: ciao,
0: buona giornata
1: grazie
0: a tutti e a presto.
1: Buona giornata a tutti.
0: Ciao.
1: Grazie. Ciao.

Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. In collegamento con Giuseppe Cesena avete ascoltato il programma Non è mai troppo presto. Grazie per essere stati con noi.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Peter Pan non lotta più, ha venduto il suo pugnale. Capitano Uncino manda Wendy a battere sul viale. L'isola incantata è già stata lottizzata e Alice nelle bottiglie.

paperone, i quo qua sono andati via, vanno a rischi nell'autonomia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia del

Don Chisciotte non è contento, ma lavora in un molino a vento. Alibaba e 40 ladroni hanno già vinto le elezioni. Hansel e Gretel hanno fondato una fabbrica di cioccolato e Alice nelle bottiglie.

gli stivali delle sette leghe, pagando all'assicurazione le scope delle streghe, le abbattute l'aviazione, pollicine nella CIA, gli fanfarla microspia. E voi intellettuali ne avete già discusso, a che

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

e finché il mare non ci inghiotti, noi resteremo qua. Si deus carete.

da questa nuvola si vede che c'è un'isola possibile, ma perché questo non accada

0: cosmo. Dall'universo ora qualcosa ci riporta a te.
1: Prima sul mondo so che tu.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

grazie, grazie, grazie per i tanti auguri. Oggi è il mio onomastico, lo devo dire, 29 giugno, San Pietro e Paolo, quindi auguri a chi e quanti si portano questo nome, Paolo ma anche Pietro. Beh, è giusto, no? Sono due santi importanti, non è che possono passare inosservati, caro Franco. Ma anche San Francesco non è un santo che passa inosservato. Che poi in effetti tu ti chiami Francesco, ma io ti chiamo Franco, chissà perché. E Franco in regia, ciao Franco, io sono Paolo Frau, sono nello studio 1 di Oristano, nello studio di Music Factory Oristano. Saluto anche le altre radio collegate, le radio di Franco, Radio Team 2000, tutti gli ascoltatori di Radio Team 2000, Villa Urbana Music, Radio Felix On Air e anche Radio Centrale. Un'emozione per sempre. La canzone di Eros Ramazzotti che apriva il nostro Sfida tra Giganti, anche perché siamo arrivati addirittura d'arrivo per questi 5 big della musica italiana. Io li chiamerei 5 mostri della musica italiana. Pensate che in gioventù Eros Ramazzotti fu influenzato dagli ideali politici del padre. Pensate un attimo, si tessera al Partito Comunista Italiano Eros Ramazzotti, ritirando tuttavia la sua iscrizione dopo 6 mesi. Poi, dopo un tentativo fallito della famiglia di emigrare in Australia a causa problemi economici, Eros trascorre un intero anno a studiare inglese. Poi nel 73, ad appena 10 anni, pensate, una breve comparsa in un film molto importante di Federico Fellini, che è Amarcord. Lui praticamente, sai chi è Franco? È uno di quei bambini che lancia le palle di neve. Non so se avete mai visto questo capolavoro di Federico Fellini. Ecco, tra questi bambini, ecco, c'è anche Eros, quando era piccolo, aveva appena 10 anni. Pensate un po'. Piccole indiscrezioni per Eros Ramazzotti, che è classificato momentaneamente, si dice così, al terzo posto con 66 voti, ma in testa c'è Vasco con 80, seguito da Zucchero con 72, come vi ho detto Eros con 66, Luciano Ligabue con 55 e poi c'è Antonello Venditti con punti 40. Come poter effettuare i vostri voti? Attraverso la nostra pagina Facebook, il nostro gruppo, attraverso il nostro numero WhatsApp 329 57 45 882, vedete un po', attraverso i nostri contatti, votate nelle pagine Facebook questi 5 artisti, perché insomma questa è l'ultima giornata che dedichiamo a loro.

questo è un classico di Teolo Venditti, non poteva mancare questo inno alla sua città, alla sua squadra del cuore. Ne abbiamo parlato anche la scorsa puntata, il suo amore per la squadra giallorossa, dedicato proprio alla squadra della Roma, questa grazie a Roma, un po' anche la città ovviamente, perché Roma rimane è sicuramente una delle città più belle al mondo secondo me, ma ce ne sono tante. L'Italia è bella tutta, Napoli dove lo lasci, e poi c'è Cagliari, c'è anche la nostra città Oristano, vabbè, andrebbe vista un pochino alcune cose, insomma, creare un po' più di vita, però vabbè, andiamo avanti così, chissà le cose miglioreranno. Io sono del parere che bisogna essere ottimisti, le cose andranno sicuramente meglio per tutti. C'è Vasco Rossi che è in testa a questa sfida tra i giganti, lo ricordiamo che è tra gli artisti italiani di maggior successo nel corso degli anni Ottanta, lo ricordiamo, insomma ha vissuto dei momenti un po' difficili, però poi nella sua carriera, insomma, parliamo di cose belle, si è esibito in più di, insomma, 900 concerti, riuscendo a radunare complessivamente più di 14 milioni di fan. Ancora oggi è davvero uno dei più forti, pensate che lui detiene ha detenuto per 8 anni il record mondiale, pensate, di spettatori paganti in un concerto solista, 225.173 al Modenham Park nel 2017, oltre che a stabilire una serie di record per incassi, audience e tour in grandi stadi a livello davvero nazionale. Gli viene riconosciuto il merito di aver introdotto un originale modello di rock, i suoi brani infatti non solo trattano anche tematiche sociopolitiche, ma sono caratterizzati da uno stile espressivo singolare che si è rivelato in grado di influire fattivamente sul linguaggio comunemente parlato. Effettivamente ha un seguito notevole Vasco Rossi, non a caso è piazzato nella posizione numero uno con 80 voti, e adesso ve lo regaliamo forse con uno dei suoi pezzi più classici, che è Vita Spericolata.

Wonderful Life, grande pezzo di Zucchero Sugar Fornaciari. Bene sì, anche lui ha avuto, non so se ricordate, un inizio un po' difficile. Pensate che nell'82 esordì al Festival di Sanremo presentando la canzone Una notte che vola via, con la quale giunse penultimo in finale davanti a Vasco Rossi, ultimo lui con Vado al Massimo, e anche come produttore del brano Lisa cantata da Stefano Sani. Poi l'anno successivo partecipò per la seconda volta al Festival di Sanremo nel 1983 con il brano Nuvola, ammesso alla fase finale, ma che non ebbe successo. Fu inoltre anche autore della seconda canzone classificata, che era Volevo dirti, cantata da Donatella Milani, e di altri tre brani della rassegna. Poi nello stesso anno, pochi mesi prima della nascita della seconda figlia Irene Fornaciari, pubblicò il suo album d'esordio Un po' di zucchero, deludente dal punto di vista commerciale, lontano dal genere ricercato, in quanto realizzato in parziale compromesso con la casa discografica Polygram. Ma insomma, è stato un inizio un po' difficile per Zucchero, poi le cose ovviamente sono cambiate e oggi è davvero tra gli artisti italiani più amati al mondo. Allora, ricordo intanto che Zucchero è al secondo posto con 72 voti. Ricordo di votate attraverso la nostra pagina del nostro gruppo che è Music Factory Oristano su Facebook, oppure nel nostro numero WhatsApp 329 57 45 882. Ricordo che c'è Franco in regia, le radio collegate: Radio Centrale Oristano, Radio Felix On Air, Radio Team 2000, Villa Urbana Music e Music Factory Oristano. Io sono Paolo Frau, oggi è lunedì 29 giugno 2026. Ricordo che questo appuntamento andrà in onda anche mercoledì, attenzione, ore 20, giovedì ore 16, venerdì ore 23 e domenica ore 10. Allora, questo ormai stiamo finendo il mese di giugno, ok? Per cui sfida tra giganti momentaneamente si ferma, riprenderà a settembre. Per quanto riguarda il mese di luglio-agosto, ci risentiremo poi il prossimo lunedì con un programma proprio frizzante, un programma estivo. Va bene, il titolo ancora non ve lo sveliamo, però ci sarà un nuovo appuntamento sempre negli stessi orari, cioè lunedì e poi in replica mercoledì, giovedì, venerdì e domenica. Naturalmente Sfida tra Giganti a settembre riprenderà con altri artisti, ci saranno tante gare, insomma ci sarà anche più fresco, per cui sarà un programma più appropriato per il periodo che poi dovrà arrivare, l'autunno e poi l'inverno. Adesso viviamo l'estate con un nuovo programma che partirà appunto lunedì e sarà proprio frizzante al massimo, va bene, con successi del momento, successi dell'estate odierna, attuale, ma anche successi che riguardano estati fa. Va bene, comunque siamo ancora in piena sfida tra giganti e arriva un altro gigante della musica italiana, è non solo conosciuto in Italia ma nel mondo.

Un'altra te, belle canzoni d'amore, intense, molte di queste canzoni dedicate alla sua ex moglie, perché era davvero vero amore. Beh, molti, in tanti si chiedono, ma come può essere andata in quel modo lì? Come mai si sono lasciati? Succede nella vita, poi anche strade sbagliate possono recare anche delle delusioni anche in amore. E vi voglio parlare di Luciano Ligabue, un po' di cose le ha fatte anche lui. Pensate che ha partecipato nel 90 al Festival Bar con il pezzo Balliamo sul mondo, ricevendo il disco verde, premio destinato al miglior cantante emergente della Kermesse. Poi in giugno parte inoltre il Novo Reading Tour. Poi nel settembre 91 c'è l'uscita del secondo disco Lambrusco, Coltelli, Rose e Popcorn, che ripete il successo dell'album d'esordio, trainato da singoli come Libera Nosamalo e Urlando contro il cielo. Poi nel luglio del 92 si esibisce per la prima volta a Montreux Jazz Festival. Poi nello stesso anno comincia la sua collaborazione con il Club Tenco, per il quale partecipa ad alcune pubblicazioni e incide anche il brano Variazioni su temi zigani, in omaggio al poeta e al cantautore russo Vladimir Somenik Viskovsky. Allo stesso periodo poi risale anche la sua prima apparizione anche come produttore, più precisamente nella traccia Male non farà, dall'album Storie per vivere, degli emergenti Timoria e Venti, allora come cantante Francesco Renga. Gli stessi Timoria poi seguiranno ed apriranno i concerti anche di Luciano per tutto l'anno. Poi il 14 novembre si tiene anche il primo raduno del fan club l'Italghisa di Reggio Emilia, come ospite Zucchero Fornaciali. Avete visto, insomma, un po' di cose le ha fatte e continua a farle anche Luciano Ligabue, molto amato in Italia. Infatti è tra i giganti in questione, lo abbiamo con 55 voti. Fatelo salire se vi piace Luciano Ligabue, votate, perché poi a settembre, quando riprenderemo, ci sarà di nuovo lui, se mai vincerà, ma per adesso è in testa Vasco. Ricordo i cantanti in gara, che sono Vasco Rossi, Zucchero Sugar Fornaciari, Eros Ramazzotti, Luciano Ligabue e Antonello Venditti. E adesso c'è La piccola stella senza cielo. Parlavamo proprio di Ligabue e lo sentiamo, lo ascoltiamo molto volentieri.

È ultimo momentaneamente a te, lo vedete con 40 voti, ma rimane sicuramente uno di quegli artisti italiani tanto tanto amato, tant'è che ancora nonostante gli anni lui continua davvero a fare dei concerti e farli davvero in maniera straordinaria, eh? Va bene, Antonello Venditti, ci vorrebbe un amico, la canzone che vi ho fatto sentire. Lui viene avvicinato allo studio della musica giovanissimo, già durante le scuole elementari frequentate alla scuola 20 settembre 1870 di Via Novara. Studia il pianoforte, poi nella canzone Mio padre ha un buco in gola descriverà in maniera sarcastica la sua famiglia. Il padre infatti aveva subito una ferita alla gola nella seconda guerra mondiale, cioè un proiettile gli rimbalzò sulla fibbia della cinta e si conficcò nella sua gola, mentre della madre, abbiamo parlato anche nella scorsa puntata, insegnante di latino e greco, canta mia madre, è professoressa, o meglio è una professoressa madre, mi ha dato sempre 4 anche se mi voleva bene. Durante poi l'adolescenza ha problemi di obesità, Antonello Venditti, arrivando a pesare anche 90 kg ed io crescevo bene, grasso come un maiale, canta sempre in mio padre ha un buco in gola. Poi a 14 anni scrive le sue prime canzoni, Sora Rosa, la prima in assoluto, Lontane Milano e Roma Cappuccia e poi tante altre. Frequenta il liceo Giulio Cesare, cui rimarrà profondamente legato, tanto da dedicargli anni dopo anche una celebre canzone.

Bene bene, siamo arrivati al termine di questa puntata di Sfida tra Giganti. Ci fermiamo per le vacanze con questo appuntamento. Non ci fermiamo noi, perché lunedì saremo di nuovo in onda con un nuovo appuntamento, ok? Quindi rimanete sintonizzati nelle nostre web radio per saperne di più. Intanto questo appuntamento andrà in onda anche mercoledì in replica alle 20, giovedì alle 16, venerdì alle 23 e domenica alle ore 10. Da parte di Palafro è davvero tutto. Io, prima di lasciare con l'ultimo pezzo che riguarda Zucchero per colpa di chi, vi devo prima di tutto invitare a dare il vostro voto, un solo voto per l'artista. Se votate un artista non potete votare l'altro. Ricordo Vasco, Zucchero, Ramazzotti, Ligabue, Venditti sono i cantanti che appunto sono in gara. Uno di questi

vincerà e così avremo modo di ritrovarlo nel proseguo di Sfida tra Giganti, che ritornerà a settembre. Va bene, da parte di Pelofrova è davvero tutto, ringrazio e saluto Franco, come sempre abile e attento in regia dalla torre di Villa Urbana con le sue due web radio che sono Radio Team 2000 e Villa Urbana Music. Salutiamo anche Felix, Radio Felix On Air 2026 e Radio Centrale Oristano. Bye bye, buon inizio di settimana, fate i bravi e grazie ancora.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

ciliegie e ti stringi forte a me. E ti stringi forte a me. Non l'avrei dovuto fare, ricordarti in questo modo come non lo sei mai stata.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Estatissima, il programma della tua estate.
2: Vi è offerto da
3: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Lunedì 29 giugno, siete pronti a riaccendere i motori? Benvenuti ad una nuova settimana in compagnia di Estatissima, da Alessandro Fizzotti. Il weekend è passato, ma su ovviamente le nostre frequenze, l'energia non va davvero mai in pausa. Sappiamo benissimo che il lunedì può essere complicato, che la voglia di staccare combatte costantemente contro gli impegni e la routine, ma è esattamente per questo che ci siamo noi. Per i prossimi 60 minuti vi porto via con me. Mettiamo il mondo in modalità silenziosa e alziamo il volume della musica che vi fa stare davvero bene. Che siate bloccati nel traffico cittadino, che abbiate già la fortuna di sentire la brezza marina tra i capelli, questa è la vostra oasi.

felice. Abbiamo preparato una scaletta fatta di grandi successi, vibrazioni positive, tantissima voglia di informarvi e anche farvi sorridere. E proprio parlando di informazione e curiosità, tra poco andremo a collegarci con il professor Francesco Pira, il nostro amico sociologo, che ci parlerà ancora una volta delle piraterie a mare, tra ovviamente le novità high-tech e la vita di tutti i giorni, come difenderci davvero anche dai social media. E poi lo spazio con la redazione di Altro Consumo e tante, tante notizie veramente da non perdere per migliorarci la nostra vita quotidiana. E poi ci sarà con noi Alan Fiammenghi, che ci farà ascoltare anche oggi uno dei grandi tormentoni delle estati passate, che ci farà ovviamente ballare e anche ricordare magari quello che avevamo combinato proprio in quell'estate. E allora preparatevi, perché il nostro viaggio riparte in questo istante. Andiamo! Everybody.

0: Siamo sempre in diretta all'interno di Estatissima con il nostro primo collegamento della settimana. Per me è un vero piacere ospitare il professor Francesco Pira, un acuto osservatore della vita, come si dice. Eccolo qua, benvenuto in Estatissima.
1: Salve, buonasera a tutti.
0: Allora, avremo sempre un libro o un tablet per leggere sotto l'ombrellone, o a questo punto ci basta lo smartphone per letture veloci, Francesco?
1: Che bella questa domanda. Allora, sì, io vi posso dire con certezza che da tante ricerche che vengono fatte in tutto il mondo, ormai noi diciamo boomer, ma anche i più giovani preferiscono avere letture molto veloci, quindi vedere una persona sotto l'ombrellone con un libro cartaceo o con il tablet magari che legge un libro diventa qualcosa cose di sempre più raro, perché ormai ci approvvigioniamo di letture brevi che in qualche modo ci possono soddisfare. Un altro sistema di fruizione dei libri è sicuramente diventato quello dell'ascolto dei libri. Prima era un appannaggio delle persone, insomma, che avevano difficoltà, che erano non vedenti o che erano ipovedenti. Oggi anche noi ci lasciamo trascinare in questo tipo di servizio, e quindi capita molto spesso che ci scoccia proprio utilizzare gli occhi per leggere, e quindi preferiamo ascoltare. Credo che stia cambiando completamente la fruizione, stia cambiando anche un po' quello che è lo spirito della lettura. Certo, spero davvero che questo anche al mare non ci faccia perdere la nostra curiosità, la nostra voglia di sapere, ma anche la nostra voglia di sognare, perché oggettivamente leggere un libro, secondo il libro che leggi, ti dà anche la possibilità di sognare come eravamo abituati a fare prima. E quindi la dimensione libro mare era quasi una dimensione perfetta, e il libro era un compagno inscindibile. Oggi tutto viene messo in discussione: migliorerà la nostra vita o peggiorerà? Questo non lo sappiamo, però sicuramente stiamo facendo delle scelte diverse.
0: E poi diciamolo veramente a voce alta, come si dice in questo caso: leggete, ragazzi, perché leggere aiuta ad allenare la mente, insomma, oltre ad acquisire vocaboli nuovi nella vita di tutti
1: anche
0: i giorni.
1: Anche se devo dirti, è spaventoso, io in stagioni diverse giro tante scuole e i ragazzi leggono pochissimo, è difficile che ti dicano che leggono più di 2 libri l'anno, quindi è veramente difficile.
0: Ragazzi, impadronitevi della nostra lingua, che è meravigliosa, ed è importante veramente saper parlare oggi, perché altrimenti non si va da nessuna parte, eh? Questo lo diciamo noi che parliamo spesso alla radio, Francesco.
1: Esatto.
0: Grazie a Francesco Pira, che torna con noi in Estatissima la settimana prossima. Ciao,
1: un saluto.

0: viaggio verso il paradiso.
1: Vivi la tua estate con noi. Ovunque tu sia,
2: digita www.estatissima.it.
1: Estatissima.it.

0: Inestatissima, come sempre i nostri collegamenti insieme alla redazione di Altro Consumo. Oggi esploriamo un ingrediente che sembra essere sulla bocca di tutti non appena le temperature si alzano, ovvero l'olio di neem, estratto dai semi di una pianta millenaria originaria, pensate, dell'India. Quest'olio è diventato una vera star del naturale, consigliato ovunque come rimedio universale per pelle, capelli, animali domestici e persino come uno scudo contro i parassiti. Ma dietro la sua fama quasi miracolosa, che cosa c'è di vero? Quando si tratta di salute naturale, non significa automaticamente efficace o innocuo. Per distinguere i benefici reali dalle semplici bufale e capire quindi come usarlo in sicurezza, abbiamo qui con noi Livia Biardi. Ciao, bentrovata.
1: Ciao, buona estate a tutti.
0: Allora Livia, l'olio di neem viene spesso presentato come una soluzione tuttofare, no? Dall'acne alle rughe. Se guardiamo alla letteratura scientifica, quali sono le proprietà realmente confermate e quali invece rimangono al momento speranze non ancora supportate da studi solidi?
1: Allora, al momento di certezze assolute, mi spiace dirlo, ma non ce ne sono. Ci sono alcune

0: studi che sono promettenti, nel senso che dimostrano delle possibili efficacia in alcuni ambiti abbastanza limitati, ma di certezza in questo momento non ce n'è, tanto è vero che non è una sostanza riconosciuta e consigliata ad esempio contro i pidocchi o come antiparassitario, è una sostanza che merita secondo me di essere studiata, non è autorizzata in questo momento con un'efficacia specifica, ma ha delle potenzialità, ecco, possiamo dire così.
1: Tu hai anticipato, no, la domanda che ti stavo per fare, no? Perché molti scelgono proprio l'olio di neem durante l'estate come alternativa naturale ai repellenti chimici e ai trattamenti antipedicolosi. Tuttavia, come hai detto tu, i dati sembrano dire che l'efficacia sia inferiore ai prodotti tradizionali. Quali sono i rischi reali nel fare affidamento solo sull'olio di neem, specialmente per i bambini e per chi viaggia in zone a rischio, per esempio?
0: Ma ovviamente, come dicevi tu, non essendoci la certezza di essere protetti, il rischio è di essere esposti alle punture o di zanzare, o anche ad esempio nei casi dei cani, di non essere protetti efficacemente dalle zecche in particolare o da altri insetti che possono trasmettere malattie. Quindi sicuramente il rischio principale è di non avere protezione attesa. E poi, come hai anticipato tu giustamente, non dobbiamo dare per scontato che una sostanza che sia di origine naturale sia necessariamente sicura. Potrebbe contenere anche degli allergeni o scatenare delle reazioni, anche in particolare nei bambini più piccoli, per cui vedrei questo doppio dubbio, ma sicuramente quello più preoccupante è il non essere protetti a sufficienza.
1: Assolutamente sì, e quindi come sempre Livia, come si dice in questi casi, leggiamo bene l'etichetta prima di affidarci, no, anche a questo tipo di prodotti, mi viene da dire.
0: Certo, assolutamente.
1: Quindi avete sentito i consigli sull'olio di neem, sicuramente a qualcosa serve, ma ancora non abbiamo capito bene a che cosa in realtà, insomma, quindi qualche cosa sicuramente lo fa, ma poi prettamente Livia, insomma, bisogna stare attenti, no?
0: Purtroppo se vogliamo proteggerci dalle zanzare, dalle zecche, abbiamo bisogno di ricorrere a dei prodotti effettivamente efficaci e riconosciuti, e quindi sì, ci servirà un antizanzara anche per quest'estate.
1: La chimica ci aiuterà sicuramente. Grazie a Livia Biardi di Altro Consumo, a presto, un abbraccio.

0: me?
1: Ma direi, allora, direi di sì, assolutamente. Insomma, e tra l'altro penso che tu te la stia godendo alla grande, Alan, diciamocelo.
0: Va benissimo, va veramente benissimo. E poi c'è un relax che è fantastico. Sarà, ma io sto veramente beccando un giorno più bello dell'altro, sole pieno, tranquillità, soprattutto tranquillità, è una vista che è veramente uno spettacolo. E dunque, oggi per da qui, dall'Ombrellone 13, facciamo un salto nel 1983. Se chiudete gli occhi potete vedere i colori al neon, le spalline imbottite e i primi videogame, perché siamo per lanciare un pezzo che ha inventato il concetto moderno di tormentone, per l'appunto. Vamos a la playa dei Rigueira. Pubblicata nell'estate del 1983, quindi un bel po' di anni or sono, è stata letteralmente un terremoto, ma non fatevi ingannare dal ritmo irresistibile e dal ritornello che tutti, dai bimbi ai nonni, abbiamo cantato almeno una volta nella vita. La curiosità pazzesca è questa, che dietro questo inno al divertimento si nasconde un testo quasi profetico e decisamente dark, lo sai Ale? Michael e Johnson Rigueira, ispirati dalla cultura punk e futurista, non stavano celebrando una semplice giornata al mare. La playa della canzone è uno scenario post-atomico. Il viento radioattivo e l'acqua pulita senza pesci descrivono in realtà quella che era un'esplosione nucleare. È geniale, hanno fatto ballare il mondo intero su di un'apocalisse, trasformando la paura della guerra fredda in un ballo di gruppo. Quindi preparatevi a ballare, ma con consapevolezza. È un pezzo che brilla della luce elettrica, un mix di ironia, avanguardia e spensieratezza assoluta. Ultima cosa, indossate gli occhiali da sole, anche se siete in macchina o in ufficio. Direttamente dal 1983, l'estate dei Rigueira. Vamos alla playa, alla prossima onda. Ciao!

E allora praticamente siamo ripartiti, no, con la seconda settimana di Estatissima. Abbiamo parlato di tante cose interessanti anche grazie al collegamento con il nostro media partner ufficiale, che è appunto Altro Consumo. Se volete invece approfondire le altre interviste che sono andate in onda anche nelle puntate precedenti, basta cliccare sul nostro sito estatissima.it. Siamo curiosi anche di vedere le vostre postazioni di lavoro su LinkedIn e Facebook. L'estate 2026 davvero corre veloce, ma noi cercheremo di fermare ogni istante alla radio. Grazie per aver scelto la nostra playlist musicale di oggi e ovviamente il nostro programma torna domani con nuovi ospiti e tantissima energia positiva in diretta. Ciao a tutti!

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
3: Rock Wave, l'onda del rock. Rock Mail Vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
4: Amiche e amici di Rock Wave, un forte abbraccio da Alberto Prisco. Stiamo per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione. Come al solito parleremo di musica rock e daremo ampio spazio alle novità discografiche, anche se ogni tanto facciamo delle retrospettive a tema. Ma non sarà sicuramente nella giornata odierna, perché ascolteremo nuove produzioni molto interessanti. Questo pezzo però è uscito da qualche mese ed è il singolo che ha introdotto il nuovo album di questo duo londinese. Si chiamano Jungle e questa è Carry On.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Abbiamo iniziato in questa maniera molto delicata, questa maniera molto sognante con i Jungle. È un duo formatosi nel 2013 da due produttori e amici d'infanzia come Josh Lloyd Watson e Tom McFarland. Ad oggi hanno pubblicato 4 album e fanno questo sound che mescola soul, funky e atmosfere cinematografiche. Traccia molto molto bella per questa band che è capace di creare dei paesaggi sonori, tutto sommato anche un po' ballabili. Ancora una voce femminile che è quella di Hayley Davis, cantatrice dal nord della California, Give Me a Rainbow, la canzone di quest'oggi.

Give Me a Rainbow, un brano che unisce dei toni pop con qualche sfumatura folk per quanto riguarda Hayley Davis, questa bravissima cantautrice, classe 1990. Dammi un arcobaleno, quindi una canzone che parla di rinascita, di speranze e di nuovi inizi. Lei è cresciuta nel nord della California, in piccole città agricole, poi ha costruito il suo stile musicale a Los Angeles. Infatti a 19 anni ha lasciato la scuola per dedicarsi interamente alla musica, suonando e cantando tantissimo dal vivo. Continuiamo con i Bleachers, con un altro estratto dal loro quinto album. Il lavoro si intitola Everyone for 10 Minutes, la canzone She's From Before. Bleachers.

Bleachers è il progetto di Jack Antonoff, creato dopo la fine di una band che era l'apice del successo, che si chiamava Fun, questo comunque tanti anni fa, per questo bravissimo produttore, amico del boss. Classe 1984, arriva anche lui dal New Jersey. Il pezzo si intitola She's From Before, il lavoro in questione, uscito a maggio, si intitola Everyone for 10 Minutes, un album da cui stiamo proponendo già da qualche settimana varie canzoni, tutte molto molto piacevoli, molto interessanti. Alexis Taylor invece è un componente degli Hot Chip, band londinese. Mike Simonetti è un bravissimo DJ che fa house elettronica, e insieme hanno creato questo progetto che si chiama come i loro nomi e cognomi, ovvero Alexis Taylor e Mike Simonetti. Il pezzo si intitola I See a Darkness.

Alexis Taylor e Mike Simonetti. Per quanto riguarda Alexis, dicevo appunto componente degli Hot Chip. Lui invece è Mike Simonetti, arriva anche lui dal New Jersey, come Jack Antonoff dei Bleachers. Lui è di chiare origini italiane, infatti ha fondato un'etichetta che si chiama Italians Do It Better. Abbiamo cominciato con queste atmosfere molto pop, molto leggere, molto sofisticate, ma ora arriva il rock di una band nata nel 1981, fondatori di un movimento importantissimo che si chiama Paisley Underground, si chiamano Long Riders, l'album si intitola High Noon Hymns, il pezzo è Belief in Birds.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Ci volevano i Long Riders a questo punto della trasmissione. Belief in Birds è il titolo di questo pezzo, per questa formazione nata a Los Angeles, fondata da Sid Griffin, che guida ancora questo gruppo che fonde il tipico sound del Paisley Underground con delle chitarre jungle, elementi di folk rock acustici. Comunque torneremo anche nelle prossime puntate per scoprire insieme altri brani di questo ottimo album. Le sonorità sono le stesse, ma il progetto è italiano, il progetto è veneto. Lui si chiama Cristian Secco, arriva dalla provincia di Treviso e ha fondato questa band che si chiama Chris Horses, che sarebbe il suo nome d'arte, and the Slow Smoke, un'anticipazione del nuovo album che uscirà dopo l'estate. Il pezzo si intitola Rocks on the Street.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Chris Orsi and the Slow Smoke, pezzo che si intitola Rocks on the Street. Il nuovo lavoro è stato anticipato da una canzone molto bella che si intitola White Flag, che ascolteremo nella prossima puntata. Il nuovo album uscirà in autunno ed è stato registrato tra Padova e Santa Fe, nel New Mexico, dove il mastering è stato completato da Jono Manson, che è un componente dei Blues Traveler. Arriva ora Johnny Marr, chitarrista e fondatore degli Smiths, insieme a Morrissey. Abbiamo concluso da poco l'ascolto del nuovo album del front della grande formazione di Manchester, ma ora c'è un nuovo singolo di Johnny, il suo alter ego. Spin è il titolo di questo pezzo. L'album uscirà ad ottobre. Qui a Rock Wave torna Johnny Marr.

Un pezzo storico, quello che abbiamo ascoltato in una versione nuova di Beth Gibbons, che è la voce di Portishead. Il brano si intitola Sunday Morning ed è un classico dei Velvet Underground, scritta da Lou Reed con John Cale e pubblicato nell'album del 1967, Velvet Underground e Nico. Per quanto riguarda questa nuova versione, Beth Gibbons ha fatto inserire questa canzone nel lavoro Help 2, che è un progetto benefico che segue quello di tanti anni fa creato da Brian Eno allo scopo di creare dei fondi per War Child, un'idea che ha coinvolto artisti come Last Dinner Party, Anna Calvi, i Big Thief, i Depeche Mode e tanti e tanti altri. Ancora una voce femminile, e saranno molte quelle di questa puntata di Rock Wave. Loro sono i Penelope Isles, una formazione nata nel 2015 a Brighton dai fratelli Lily e Jack Walter. Il nuovo singolo si intitola Thing Seat. Penelope Isles.

Thinking Seat, questo pezzo che è il nuovo singolo dell'album numero 3 che uscirà a settembre per i Penelope Isles, formazione guidata dai fratelli Walter, che hanno anche delle attività parallele oltre a questa che li vede collaborare insieme. Lidi, per esempio, fa parte dei My Precious Bunny, mentre Jack Walter suona la chitarra anche come turnista, per esempio per la cantante inglese Simat, che noi ascoltiamo spesso qui a Rock Wave. Ed ora i fratelli D'Addario, ancora da New York, però loro da Long Island. Il pezzo si intitola I Heart You.

I fratelli D'Addario, Brian è un classe 1997, Michael 1999, sono i Lemon Twigs, I Heart You. Dopo l'album fatto col padre, che ha le stesse influenze musicali che ha in qualche modo trasmesso ai figli, un nuovo album, e per la prima volta ci sono vari musicisti che collaborano con loro in studio, che sono gli stessi che poi li accompagnano nelle performance dal vivo. Moody Lightning invece è un duo che arriva dal Colorado, ci presentano un pezzo dal titolo Playboy che fa parte del loro nuovo EP, che è di soli due pezzi. Moody Lightning.

Moody Lightning con Playboy, questo EP di due brani che anticipa il nuovo album che uscirà sicuramente entro questo 2026. Loro che nel 2025 hanno pubblicato un lavoro che è stato molto seguito, è stato criticato positivamente da tutti per questo duo che suona pochissimo dal vivo. E con questa formazione abbiamo aperto una parentesi tutta dream pop, jungle pop, che continua con i Kind Hills, che è un gruppo aperto che annovera artisti provenienti da ogni parte del globo, un progetto a distanza. Il nuovo album si intitola Little Epiphany, il pezzo Dance, Dance, Dance a Rock Wave, The Kind Hills.

Toto, nato a Perth nel 2023, nato in Australia. C'è anche una canzone che si intitola proprio Perth, una canzone che dura una novantina di secondi, che magari vi farò ascoltare in un prossimo appuntamento di Rock Wave. Ma dicevo, musicisti che arrivano da ogni parte del globo: c'è la Svizzera, c'è il Regno Unito, gli Stati Uniti, Hong Kong. Un progetto che non ha un vero e proprio leader, ma sono tanti cantautori che si sono messi insieme per questo progetto che esce per la Sub Jungle, etichetta che si trova a Pretoria, in Sudafrica. Un'altra band che incide per questa etichetta, quella dei Shapes Like People, un progetto nato nel 2021 tra gli Stati Uniti e il Regno Unito, guidato da Jay Marlowe. Life of Time è il titolo di questa canzone, Shapes Like People.

Molto piacevole questa parentesi jungle pop con Shapes Like People, in questo caso con il brano Life of Time da Under the Rainbow, che è il nuovo album di questo artista americano, classe 1993. Quella che segue è una cover molto particolare, una cover di un pezzo di Bruce Springsteen, una canzone che magari non tutti ricordano, una canzone di qualche anno fa, che faceva parte dell'album Tunnel of Love del 1987. Si intitola Tougher Than the Rest. Ci viene presentata in questa versione particolare, molto elettronica, da una formazione che si chiama National Language.

0: Non è facile riconoscere in questa versione di National Language l'originale di Bruce Springsteen, versione molto personalizzata per quanto riguarda questa band di Brooklyn, nati nel 2016, che hanno pubblicato ad oggi vari album sempre con molta elettronica tra gli ingredienti del loro sound. La canzone si intitolava Tougher Than the Rest. Ricordo ancora che l'originale faceva parte dell'album Tunnel of Love del Boss. Eravamo nel 1987.
1: Rock Wave, l'onda del rock.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: I bravissimi Ben e Sebastian con i Tony Takes One Lion, che è un pezzo che loro hanno scritto per la loro patria, per la Scozia, proprio per questi mondiali di calcio 2026, un brano che è un po' un inno. Per quanto riguarda Stuart Murdoch, che guida questa formazione storica nata nel 1996. Torniamo negli States, in particolare in California, con una band che si chiama Right Overs, che ci fa ascoltare questo pezzo, che è un nuovo singolo che anticipa un probabile nuovo album, si intitola Drive.

Ve l'avevo già proposto un po' di tempo fa quando avevano fatto ascoltare la loro versione di Pearl Shelter, grande successo dei Tears for Fears. Californiani Right Overs con un nuovo singolo, si intitola Drive, ma noi ora voltiamo pagina perché torna Mark Oliver Everett con la sua band, con il suo progetto denominato Hills. Nel 2023 hanno celebrato i 30 anni di carriera con un album molto importante, una compilation che aveva all'interno varie B-sides, vari singoli, rarità e qualche pezzo inedito, non molti ad essere sincero. Il loro nuovo singolo si intitola Cup in Hand.

33 anni di carriera per quanto riguarda gli Hills, anni che corrispondono a ben 15 album pubblicati più varie compilation, album dal vivo, veramente una formazione grandissima, quella di Mark Oliver Everett. Cappin' Ender è il titolo di questa canzone. Sono invece giovanissimi i Marcy, sono londinesi e pubblicheranno tra poco il loro primo EP. Intanto c'è questo singolo, si intitola Changes.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Marcy, progetto londinese, nato nel 2024, la front woman si chiama Anna Rogers. Brano molto suggestivo che anticipa questo nuovo EP di 5 brani solamente, ma noi ora ci spostiamo in Australia, dove c'è una band che si chiama Egoism. Anche loro pubblicano sempre vari singoli in maniera molto indipendente. Time for the Needy è il titolo di questa canzone.

0: Rock Wave.
1: Bel pezzo degli Egoism, Time for the Needy. Questo duo che arriva da Sydney, formato da Olivia Vassallo, classe 1997, e Adam Connors, classe 1996. Torniamo a un sound più americano con i White Denim, che hanno pubblicato da poco il loro nuovo album. Loro sono in attività già dal 2006. Time Time è il titolo di questa canzone. White Denim.

White Denim, ovvero la band di James Petralli, in attiva da tanto tempo con 9 album pubblicati ad oggi. Il nuovo appena uscito, Time Time, era il titolo di questa canzone. Però noi attenzione, perché continuiamo con una figlia d'arte, si chiama Violet Grohl. È la figlia di Dave Grohl, già con i Nirvana e attualmente con i Foo Fighters. Questo è il nuovo singolo, si intitola Bug in the Cake, brano con chiare influenze anni 90 con band come Breeders e Pixies, ma lei è Violet Grohl.

0: Rock Wave.
1: L'onda del rock.
2: Violet Grohl con Bug in the Cake. Lei è la figlia maggiore di Dave, ha pubblicato un album dal titolo Be Sweet to Me, uscito da pochissimo. Siamo in chiusura, amici, c'è ancora una canzone che state già ascoltando in sottofondo ed è un nuovo singolo per quanto riguarda i grandissimi Interpol, si intitola This Mirror Wakes a Ton, che farà parte del nuovo album per questa band americana da noi seguitissima. Vi mando un abbraccio molto forte, vi aspetto puntuali con il prossimo episodio di Rock Wave e vi ringrazio ovviamente per l'ascolto. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

A volte pensi a ciò che non è mai stato, a una vita diversa, più in pace col passato. Forse è un po' banale, ma poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale, dove ti sei trovato, confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato. Poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Peter Pan non lotta più, ha venduto il suo pugnale. Capitano Uncino manda Wendy a battere sul viale.

paperone, i quo qua sono andati via, vanno a rischi nell'autonomia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia del

Don Chisciotte non è contento, ma lavora in un molino a vento. Alibaba e 40 ladroni hanno già vinto le elezioni. Hansel e Gretel hanno affondato una fabbrica di cioccolato e Alice nelle bottiglie.

gli stivali delle sette leghe, pagando all'assicurazione le scope delle streghe, le abbattute l'aviazione, pollicine nella CIA, di fanfarla microspia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

Ingoiavamo cemento prima di dormire, e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è. Trovi sempre un motivo per sorprenderti,